una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me, come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò, azzurro quando